0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Merola, A città e pulle Chanel.
2: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ugo Calise. Ugunte Maria Rosa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Alfredo Bascetta. O Squarciona.
3: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Care, ora l'orgi, tu non lo di.
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa amica del Ronghi 75.
0: All'anima la parte.
1: Ecco, poi, così sono fatto. Io, a roba mia, sono a chi non lo può. A muovermi, se mi hanno tempo a leggere questa lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici.
2: Ah,
1: l'ha fatto impressione sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palma.
1: Quello non ci credo. No,

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Vittorio Parisi. Maggiasi tu.

ora, quando canzone fai cambrato io, quando tu si rimanga, ma fai murmuria, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se innamorata una canzone. Ma non la canta,

ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disasta, a Giovanni Bada,

Ma fai sospirare, niente giardina la piana, di tutta casa torna, l'amore da tua, tua, tua, oggi chiamata, oggi assassata, ma cavallo bar, ma san

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure io, perché ho capito che per gli d'accordo s'ha da fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vire che è amore per te. Vuoi più bene a un libro che a me, ma come

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglio va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoletto, Pizzi e San Gennaro c'è Misa Belè. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci ai mediani e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma come a cagnasi stai, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, ti metti fuori gioco e ti mandi Serie e B. Carme, ebbe, e tallo, e tallo, ovunziello è diventata tallo, ecche, ebba.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Lina Resal. Ha gelosia.

Ai voglia di no, ai voglia di no, quando ben mandiamo a di no, lo che tu fa, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, ai voglia di no, ai voglia di no, quando ben mandiamo a di no, lo che tu fa, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu

0: Vendette pulcini in oscura, piglia scatola, spicciocerina, e travente smicciaga nera, vincenzenza come hai catela, un resette candaia così. Turi, turi, turò, tore, tore, turò, ai vai a dinno, ai vai a spia, panna femmina vuota in dall'occhio toppa, turi, turi, turò, turi, turi, turò, ai vai a dinno, ai vai a spia, panna femmina vuota in dall'occhio toppa.
1: Roberto Murolo. Coro Forastiera.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gilda Mignonette, o paese do sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 3 e un minuto. Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Sergio Bruni. Vorria.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: orchestra.
1: Signor, spilatavelo con il dito che mio marito è andato alla torretta.
2: Come?
3: Un cane va spurcato fuori a bordo.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fonola Band. Guaglione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino Di Capri.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Nilla Pizzi, un mese del rose.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza un'ndrangheta s'accomoda la signora. E allora, dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora, dissi, è di Napoli? No, mi son de Milan. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso,

Allora senza scrupoli ma comincia a lanzà, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora, e allora, e allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnaiem 200 lire più. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Petrasi, a tutti presentavami, presento mi marì, ma via.

a steva p'abbraccia, vicina a porta tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, nu cameriere in smoking, o conterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2083. Una panzata e spirito, dissiamo non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lirette di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Mariangela d'Abbraccio, tu sei una cosa grande.

0: sospira e fa e che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente. Bruno Venturini. Qui fu Napoli,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, sì, come zucchero.
2: Nilla Pizzi, U sola mia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Vittorio Parisi, Serenata sorriente.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, La fiera di Mastandrea.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Naseri Maggia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gino Maringola e Nina Landi. Ushal.
2: Un saluto, Topino.

Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi ha parlato.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa capille, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare vasa pizzichilla. Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Orchestra italiana napoletana. A pizzo.

Io te portai a docce stan e meglio ristorante. A dose magna mentre moro canta. Io te portai entusiasmato a tutta sta parata. Urdenai Nucefalo arrestò.

0: state le cinte capatiche, va?
1: Ehi!
0: Io te sposoia! Avvicinate a folla dei parienti! Facevano un sacco di complimenti! Io te sposoia! All'improvviso, tra invito e battemare,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
2: Peppino Di Capri, accarezzami.

0: Costa. Oi lì, oi là.
1: Come quando dove

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Napoli Cant.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 6 e un minuto. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mimmo di Francia, mi chiama Amore.

Armando Gil. O 4 maggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mirna Doris, Napoli che se ne va.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi. Suttanelle Casuncilla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ugo Calise, Maruzzella.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasà.

spese, miliardarie che fanno spese, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvi, va te rova tosta. Ma, posa portà, non sanno ancora come ne fa, no, niente ci può, per spostare

Porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa portà? Non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, puoi spostare.

te fanno, come venene, se ne vanno ma per tornare. Chi avo tira come anche ne scastrati intera intera, chi avo spartere con maniera, piezza piezza e poi adorna ancullà. Ma per sa portà, o ciò consiglio come manda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: da niente più.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Peppino di Capri. Monastere Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, a rumba dei scugniz.

un baresco nizzo, assettato, assettato, casa bella tutto pizzo, o guadiglia fiore, provi da mambizza, ambizza, o massiglia da casa, cada

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Peppino Gagliardi, com'ha già fa'.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Santino Tedone, Pippo Caruso, Guaglione.

Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris.
2: O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Roberto Murolo. Occhio che ha ragionato.

0: Mimì Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, oui, ja. Forastiera che si sparcata, chi stennava la

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna che...

certamente non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria fa ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna, gira, gira, gira.

0: baramba, tutto un mondo con la tomata, la parola.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: L'anticiclone subtropicale nei prossimi giorni continuerà a interessare tutte le nostre regioni italiane, quindi nella giornata di sabato ritroveremo cielo sereno, poco nuvoloso al nord. Durante il pomeriggio si formeranno dei temporali sull'arco alpino, interesseranno soprattutto le Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, Dolomiti Venete e rilievi del Friuli. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso, grande caldo, punte di 38-39 gradi sulle centrali tirreniche. Anche al sud sostanziale stabilità con un weekend soleggiato e temperature sulle aree interne prossime ai 37-38 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
5: Peppino Di Capri,

0: padre, del sole, del zio, del nonno, del padre, del frate, del frate, del sole, del zio, del nonno, del padre, del frate, del sole, del mamma, del Yadavenna, Yadavenna.
1: Gloria Christian, Desideria.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso, Lazzarella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 8. In punto.
1: Tito Schipa, Lontananza Mar.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Godono, Varca napoletana.

0: Gloriana. Carciofola.
1: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Nazionale, ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mara del Rio. Canzoncella pettegola.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Eugenio Ruffolo, Marianne.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Abate, Napolitanata.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Marisa del Frate, Tup Tup Mariscià.

0: notte, Marisha.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 9 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi, crolli a Pozzuoli, tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
4: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
3: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino di Capri. Serenata napolitana.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Alberto Amato, Silenzio Cantatore.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storia e sta città.
1: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Francesco Albanese.
2: Armonè, nella bella figliola, venne all'acqua gelata, spaggiù, gelata, spaggiù, gelata.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tu ne sa, fa non vignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa,

0: vito maro lo scuro ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e fa che can drink den dra, vito maro lo scuro ci sta, tutta bene la beverità, fa che drink den dra.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 10. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, ha colpito ieri Napoli, Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali gravi. Edifici disabitati crollati a Pozzuoli. Dopo la scossa principale, registrate altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. L'Italia sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, accusa il premier Sanchez, il rispetto dei trattati sì. La guerra in Ucraina, almeno 9 morti dopo i raid russi su Kiev, che dal canto suo ha lanciato droni su diversi aeroporti russi, 8 hanno sospesi i voli. Fine settimana più intenso per l'esodo estivo, da bollino nero 26 milioni di veicoli in movimento, non va meglio sul fronte medio. 19 oggi le città in allerta rossa, si aggiungono domani Catania, Genova, Palermo, Trieste. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Barilla, resi simbolo del Milan per 2 decenni, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. È tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Tito Schipa torna.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Monica Sarnelli, a più bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Beniamino Gigli, o solo mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
2: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torta vita papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi chiede se torta, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te cacce che tu marraggia, canna rinda che a che te legge, ti parla ma faccio ma pece, e dieci torta.

gli umetti una tazza e chiusa vanno da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Ma gli trovano una ciocca, a posto della santa vita. E pacchetta per non fa tarda, preparami che sette torta. Non fa niente che con mia starda, mi è da morte che manda sta. C'è la caccia che tu t'arraggia, a una rita che te legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci torte ci fanno

la pulita sì. O Zena va umandata e voi pigliate forse così. Per me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo 4 o 7 tieni più ciante su l'uria. E se no voi per un patarda preparate le sette torte. Non fa niente che a cui è stata pietà forse che fatta sta. Che ne cacci che tu carnaccia quanta volta che sei una legge. Ti parlamo facimmo peggio e 10 torte ci fanno papà. E se no voi per un patarda preparate le sette torte. Non fa niente che a cui è stata pietà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fonola Band. Marinariella.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto De Simone. Tarantella, oi mamma camoena.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 11. In punto.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

tutto è pronto, sto aspettando la scrittura va firmà, non appena gammaran, ma che farò debuttà. Ho scelto un

dirlo.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giuseppe Di Stefano, Piscatori e Busilli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Villa, Coro Ingrato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, Mare Verde.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napula.
1: Fonola Band. Monastero e Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata dantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brunvisa ben da casa e prasantata. Si può, chi

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.

quella sotto a stu traina, canta purista, stavo fa l'amore. Che terre fuoche che sta stu calore, capo vecchio un seno va fa tampa, un impunnita una pezzolla e mattita venne pronta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: ventuno feriti, di cui due in gravi condizioni, è questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio, ma un femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale, fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti, non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corranieri di te.
3: Maldini rappresenta il nuovo di cui c'era bisogno, invece di mettere la quarta si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
2: È tutto da Jenny De Gaetano, buon weekend.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Tito Schipa, Amuchel.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Ebe De Paulis, coro forastiere.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Sergio Bruni. Guaglione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: L'anticiclone subtropicale nei prossimi giorni continuerà a interessare tutte le nostre regioni italiane, quindi nella giornata di sabato ritroveremo cielo sereno o poco nuvoloso al nord. Durante il pomeriggio si formeranno dei temporali sull'arco alpino, interesseranno soprattutto le Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, Dolomiti Venete e rilievi del Friuli. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso, grande caldo, punte di 38-39 gradi sulle centrali tirreniche. Anche al sud sostanziale stabilità con un weekend soleggiato e temperature sulle aree interne prossime ai 37-38 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
4: Mario Trevi, paese mia.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

ni nemmeno sagliette, tu sai a do. A do, sto cuore ingrato e ti ho dispietto.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nilla Pizzi, Maruzzel.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: ventuno feriti, di cui due in gravi condizioni, è questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei, tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio ma un femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale, fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti, non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corranieri di te.
3: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno, invece di mettere la quarta si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
2: È tutto da Jenny De Gaetano, buon weekend.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Lina Sastri, Mie Zalie.

0: Ca certi voto penso che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cilia. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, a due passi c'è pericolo. Chi dà chiappo in dal veicolo, mi stamazza l'ombelicolo. E se a prima solo l'uomana o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messa sotto, non ti arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecolo. E ogni zip il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite

0: la tua puzza, come la mia puzza. Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica: dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose: per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega femmine come manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che gareggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, ma a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina con la chiripiri nuova volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattai la chiripiri. L'automobile è un veicolo, cado parte c'è pericolo, indossi te qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Massimo Masiello. Amo Lignana.

0: chiamo Margari, fammi punta in doppio, dico a naviga e po', non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: a tengo sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non so portare.

0: sera, un punto mezzanotte. Sentetta vasce una scampanellata, scendetta mia zigrara, ehi se botta, ma se te faccia afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana, ma i moro.

0: sbaglio non mi si accappa.
1: Ma ti?
0: A tenga sì.
1: Dimmo posto a tu.
0: Non to posso di.
1: Signerare in diafore. Coscienza.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Vittorio De Sica, Catarì.

nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: era tu poco stracqua.
1: Tullio Pane, Ruselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gina Lollobrigida, a francese.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Peppino di Capri. Mi chiama amore.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Luciano Virgili.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 14. È 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Enzo Limbo. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Lusingama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Luigi Infantino. Di citancella vuia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio De Sica, Ucunt e Maria Rosa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris. Passione.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Peppino di Capri, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gloria Christian. A gelosia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Costa, napolitanata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nicola Arigliano, resta con me.

Sin no tu bandera, buenas noches.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Giuni Russo, a più bella.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Teresa De Matienzo, i palloncini.
2: Ma fai proprio a capire che stai in tutto. Ho fatto che la

Ma ti è

l'ultima, la coppia vanno in cinema.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Antonio Buonomo. Bella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris e Desideria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Sergio Bruni. Compagni tutto l'ora.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gennaro Pasquariello, serenata a Selassie.
2: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passala, l'oro non può sta. Ah, tu quando puoi capire, capo forse te ne hai. Vai che là, può parla senza servietà. Ah, che ci tiene di invece ravella, Selassie, rida che pernescia Giacovella, Selassie. Insomma, che cosa bella bella.

di quando attorno a te non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: sta società a Ginevra ancora sta. Nanza te, pesce a te, cosa sta a barre? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di si accusinilla, coppa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza. Chi ma governa, e roba che s'apprezza. E la sì, e tu con tanti stampo vuoi correre. Batte!
1: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

0: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. Ite vorria va sa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Teddy Reno, Mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e

0: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
1: No. Non l'ho mai visto.
2: Chi suo chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera, men tu sei catalana.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lello Olmo, Malizio Sella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Pina l'amara, cecerenella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Angela Luce, Nemica.

0: Nino Taranto. Fatto fa foto.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, giramo la panoscatta e ti caccio un ritratto.

0: vuoi fare una foto, ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò con sta Kodak metto di e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

Ah, prima che te fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fa'?

0: Stavo vabbana volta, stavo vabbana volta, e amma vandella l'acqua lessa mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma vandella vanna fotografia. Una sola, e amma, fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Roberto Murolo, sorrente d'innamorata.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa, chi se non scorda più.
2: Chi se ne scorda più e della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un agnello che la maneggera, corre che brucia

in da notte scura de cammaio, e tu venisse e o cora de tramaio, e che triem dici te pensa guaio, che a me succede si me non sarrai.

cucciolette e chi ne sa per niente, saccio che non mi hai fatto torimento, io pure tu io l'hai data al nutanente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Anima e cora.
2: Maria Paris. Cor bersagliere.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Luciano Taioli. Vierna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Coro Polifonico San Leonardo. Palumella.

tete, ciucciucchilla, manca te te fa campare. Mamma mia, stami son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa

0: ne son giù.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Beniamino Gigli, Dino Olivieri, Troppo innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Catina Ranieri, a Francis.
2: Les voy a presentar la típica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francese y vengo da Parigi. Y suena chiappe.

0: ma Franco sa, miam, vaglio! Passammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, iammo a Franco sa. Lui mangia canuscino, iammo a Franco sa. Voilà!
1: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Alagna, Torna a Surriente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Nino Taranto. E allora?

trammerà pienissimo, amici ad India for, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno, cadinto tra mue, la gente ci guardavano.

E allora senza scrupoli ma comincia a lanza, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto da signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrà sì, a tutti presentavami,

E allora mentre proprio a steva pabbraccia, vicina a porta tucca te sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, tu cameriere in smoking o punterà signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito dissiamo non è ora, e il cameriere pratico pardon signor signor. E allora lei fa sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e queste che buon ore, cacciamo anche Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova Amelia che mi aspettava ancora. E allora

Na vocca e na da vocca, ca passione attacca, te fanno assai più ricco e tutto quanto il re. T'incella tu marito, sta vocca tu che fa.

bella mia dunqua moneta, bella mia dunqua moneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, ce volette questi tre.

perché tu c'hai finire te l'ha fatto tradimento.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Gloria Christian, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Roberto Murolo, A Rose.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fred Bongusto. Tu sei una cosa grande,

Vase c'han giusto quei mussi, fuse che fanno fa. Troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza ciata, come a chiarlo.

Vase c'è chiuso qui, mucca un fuso che vanno fa, da danna scusa che porta chiuso senza scusa. I vate forte da tua morte,

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 19. In punto. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracine.

0: Ria Rosa, Frasca Nova.
1: Sì, signora, ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono

e fatto chiacchiarò, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittarò bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne sapere tu a chi buon guida, io so figlio d'andare con le stelle da scarda, tu starissi e t'ammalissi con me una potrua.

aiuto, e un po' cagnamo a frasse, io vengo pronto un'amurata frisca, ven a parlare con mamma o i giorni pasca, e cadu volte spazi, te capisco, voglio filo ritto, casino tua busta, ne va sapere qualche buon guida, i tuo figlio ancora voglio stelle la scarta, tu sparisce t'ammalisce, un me ne una potrua.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fonò la band. Usurdate innamorate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Mi sono briagate sola.

0: sera, ma scordare non lo voglio.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Sergio Bruni, come si canta a Napoli?

sembra cantare. Chi si canta a Napoli, tu vuoi sapere per rosa e per mio, poi cielo mare mai baffata sono, t'amore per figlio, perciò di nascere in sta città.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Concetta Barra, canzone della Zingara.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie, ah, ma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Toni Astarita. Portata la stirrosa.

strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso.

camera e sa se stai a signor. E allora mentre proprio astiva p'abbraccia vicino alla porta, tuccate, sentetti tuzzulia, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking.

dirlo, carissima signora. E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e chietta trova meglio che m'aspettava ancora. E allora

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Napolo casa ne va.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nella giornata di domenica l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare gran parte dell'Italia con tempo stabile, assolato ma molto molto caldo. Al nord cielo sereno poco nuvoloso ad eccezione dell'arco alpino e della fascia pedemontana di Piemonte e Lombardia dove ci sarà una maggiore variabilità e dentro il pomeriggio scoppierà anche qualche temporale di calore. Al centro Italia tempo soleggiato, brevi temporali di calore diurni sull'Appennino, altrove sole e temperature sulla parte tirrenica fino a 38-39 gradi. Anche al sud giornata anticiclonica di sole, brevi temporali di calore sull'Appennino meridionale con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Vittorio Parisi, a Sirena.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Maria Paris. Canzone appassionata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Zitto i cor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 21 e 3 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Amedeo Pariante. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Aurelio Fierro. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli. Mare chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gloria Christian. Cerasella.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Mariangela d'abbraccio, me so scurdati ti.

dispettosa si cagna paese non torna mai più. Vion detta barra sta la cosa, ma sposa in

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 22. In punto.
1: Nino Taranto. Ciccio Formaggio.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento so c'è te ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattene tu suo primo chiacchierone.
0: Si mi sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si mi sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: se tu mi cerchi scusa e fingi denne, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, hai già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, con la bocca una rossella.
1: E tu tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
1: Tu si patto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando alla moda, non mangiamo che vuol fa. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, cassino vuoriesta presso.
0: Diamo un gelle bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Malafemmana.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Maria del Monte. Non mi posso ribassà.

0: cazzo ribassa!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Sergio Bruni, scrivami.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Francesco Albanese.
2: Ha già perduto suon.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
1: Carlo Buti, tutte sera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 agosto. Sono le ore 23. In punto.
1: Mariangela d'abbraccio. A rumba di scugnizze.
2: Cassola. Cassola cucenta. E chi vuol fa niente?

oggi si sposa con il tal dei tali e chi stio giorno che mi ha già spassa. Faccio una cosa semplice che l'ha da far svenire. Dice, ma che la fai? Mo vuol dire chi?

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Anselmi, o solo mie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Sergio Bruni, Napoli è una canzone.

0: Totò, a cammasella.
1: Hello boy.
2: Leva di là la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Leva di la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo la per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo la per là. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo la per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo la per là.
3: Ti voglio ammirare dalla testa mia.
2: Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No, per te caso.
4: E levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. E basta.
4: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
4: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare,

0: camicia non.
1: E levati la camicia.
0: La camicia
1: ah, se non la vuoi levare io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare io qui ti sparerò.
0: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
1: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.
0: Mi vuole ammirare dalla testa ai piedi.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Consiglia Ricciardi. Tiempo bella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ensemble Oni Waiters. Umunaciel.

Ama costi in mano valutata, fai scordare tutte peccate, stringete in braccio a me, sotto sto cielo.

senta pronta che mi brucia, ma perché non mi dà pace, sto desiderio te. Stasera ancora ancora mia soprana, a doce avere sulla mentaluna, e tu la stregna il

fa scordare tutte le boccate, stringete un braccio a me sotto a sto cielo.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Alfredo Napolitano. Desiderio.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 agosto. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. La Napoli classica. Musica per sempre.
1: Franco Corelli. Coran Grat.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. O sospira.

caroce roce mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

oi bocca rossa che sfizziete va sa. Si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu si impastate mele fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenzia. E te volessero a 3000 vasi, 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chiede scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccinetto. E ho sturandiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: o i bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa. Ah, sei una bomba. Ah, sei una bomba. Ah, sei una bomba.
1: Giù la De Palma, come ho imparato a fa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli Mergelline.

poi ornarindo me la controlla, ma vena sede chiusa se d'amore, quant'anna carmarella alla guaiola, ma piccia come fosse un bengala, e faccia curilla la

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento, a me mi piace invece un Novecento, e tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va, o russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo farei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bon bon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà.

0: quarto d'ora mi ha venuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. L'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco non te. E invece per dispietto voglio fumare. Io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugurrino, me ne vado a passeggiare, con un volte costumino da che palla cazzo fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a metto un po' la te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questa la vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza mi è bisù. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu si na malatia.
2: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella, Pensammaci.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri, Maruzzella.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fausto Cigliano. Mi son briagate sola.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 agosto. È l'una. È due minuti.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Marino Marini, Waglione.

zanzine, a schiocca lì c'era rosso. Fresca era l'aria e tutto lucciardino adorava di rosso.

sette rambe, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne, scinne.

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'orrore, guanna sfondo, botti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me non fa morte, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in tuo giardino scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

Irm faveva la straica e poppa aveva la bicchiera, ma non se ne menta a me. Quando era una

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. O Sarracina.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Renato Carosone. Suttanel e Casunciel.